0: Estado cantante kazajo Dimash Dimash con Paperkin.
1: Dimash, please welcome Dimash.
2: Tentavo solo di te.